0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La no-

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello ritorna il nostro appuntamento marchiato Botta da 90 il sabato mattina. Salve a tutti, iniziamo questo weekend ufficialmente. Salutiamo anche DJ Nick alla console. Partiamo alla grande con Duke, So Long With You. Sentiamo anche Barbara Tucker, grande pezzo della musica house con Beautiful People. E chiuderemo con un pezzo tutto italiano, Max Speziali, i suoi 883. Hanno ucciso l'uomo ragno. Questa è la versione remix.

0: Quanta 90 ha suonato anche gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. C'era il grande pezzo di Barbara Tucker, vocalista eccezionale degli anni 90, con Beautiful People. In apertura invece Duke, So In Love With You. Ci fermiamo, tra poco torniamo con Capitan Hollywood.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Battaglia Romante con Mauro Tonello, ancora buona giornata, buon sabato e buon weekend. Ripartiamo con More and More di Capitan Hollywood Project, come anche lei, Gloria Gaynor, in versione anni 90, che First Be a Woman, Living Joy, la voce quella di Tamika Starr con Dreamer, poi lui il grande produttore DJ Musty con la voce di Hot and Juice and Honey, e dal 1998.
1: Questa è Batta da 90 su Radio Company.

0: 8:20 di mattina. Ugel, mi sembra li vuoi quei kiwi. Imael Angel. E Ultranate con Moving to the Sun. Grazie. Celebrare i piccoli successi nella vita. Questo è lo scopo di tutto. Gioire anche delle piccole cose.
1: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Ecco, noi alla fine rideremo davvero, perché ride bene chi ride. Che difficoltà, ragazzi. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, anche perché di fronte a noi abbiamo ancora praticamente 3 ore. C'è chi ci scrive: ciao Giulia, ciao Ale, solo

0: dire dai, era peggio se erano quattro. Effettivamente, peggio per chi? Per noi o per voi? Alle De Biasi, tra l'altro, fino alle 14 tu sei qui oggi. Quindi tutto sommato a me va bene, sempre a guardare il lato positivo delle cose. Ma invece, per cominciare bene la giornata, la mattina, presto o tardi che sia, comunque appena vi alzate, qual è la cosa che fate per riuscire proprio a dire vabbè dai, tutto sommato questa piccola cosa mi mette il buon umore?
1: Ma buongiorno bellezza.
0: Buongiorno a te.
1: La cosa che mi fa più che altro cominciare bene la giornata, poi che mi cambi un altro paio di maniche, sono le coccole dei miei animaletti, ne ho 5, e sentire le persone a cui voglio bene e vederle, tutto qua.
0: Ma sei una persona dolcissima. Prima ovviamente gli animali, poi le persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene. Ma la coccola mattutina, quando apri gli occhi e cominciano a slinguazzarti, se è il partner, se è un cane o un gatto, sì, meglio. Non so se siete d'accordo con me, però bisognerebbe veramente inventare la mentina portatile, quella che tieni lì a fianco magari a letto, giusto per potersi dare un bacetto del mattino senza avere un piccolo rigurgito. Io questa cosa non lo so voi. Poi c'è chi mi scrive: per me sentire il silenzio, abito vicino a una zona industriale, il sabato mattina è tutto più tranquillo, una pace incredibile. Il silenzio è una ricorrente nei messaggi che mi stanno arrivando, anche per esempio: buongiorno Giulia, mi basta aprire le finestre e farmi il primo caffè in silenzio, il momento più bello della settimana, neanche il momento più bello della giornata, di tutta la settimana, il sabato mattina. Però vedi, anche lì piccole gioie quotidiane, anche se è un giorno alla settimana, almeno vivi attendendo quello. Vi ridò il numero, che è il 333-2688-688, quella piccola cosa che al mattino vi svolta, anche se pochino, la giornata.

because my dreams are bursting at the seams.

bellissima voce è di Olivia Dean, è un'artista britannica, lei abbiamo imparato a conoscerla nell'ultimo anno, forse un pochino di più. Tra l'altro ci tenevo a dirla questa cosa perché è dal 2021 che non c'era un artista come lei che riusciva dagli esordi ad arrivare alla vetta della classifica del Regno Unito, quindi grandi grandi complimenti. Quello che abbiamo ascoltato si chiama Baby Steps, è il suo ultimo singolo. Stavo leggendo qualche curiosità, il brano esplora il tema della crescita personale, no? L'importanza del tempo, delle relazioni, del valore dei piccoli passi, e ci casca a fagiolo perché uno dei messaggi che mi è arrivato questa mattina riguardo alle piccole gioie quotidiane, ma più che altro le gioie del mattino, era questo: di solito io mi sveglio sempre contenta, ma ho dei piccoli riti fatti di pensieri positivi che mi aiutano a partire al meglio. Hai visto? Le piccole cose, un passetto alla volta, ti guardi allo specchio e sono bella, sono simpatica, sono intelligente, sono forte, sono fantastica e determinata. Prima o poi impareremo a crederci. Comunque, fingere con se stessi funziona. Sono le 8:30, che poi non è vero fingere, siete tutte fantastiche, tutti fantastici.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Company.

0: Jenny con Dracula, il remix alle 8:38. Sapete che sono tantissimi giorni? Ormai chi mi conosce, chi ascolta Radio Company tutti i giorni, anche in snack, sa che io sono forte sostenitrice di tutte le forze dell'universo e dei segnali che ci dà l'universo. È praticamente uno o due mesi a questa parte che ogni volta che guardo l'ora è o uguale, quindi tipo le 8:08, le 3:03, oppure è palindroma, come in questo momento, le 8:38, cioè che puoi leggere anche al contrario. Così, sono quei piccoli segnali che secondo me, non lo so, ogni volta che lo guardo dico, ah, vedi, dai, che la giornata tutto sommato andrà bene. Sono matta? Probabilmente sì, ma non... e Ale De Biasi conferma, ma non sono l'unica, perché ci siete anche voi al 3332688688. Parliamo di cose belle da fare al mattino, nello specifico, per svoltarsi un pochino la giornata, o comunque per alleviare un pochino quella fatica quando apriamo gli occhi a causa della sveglia. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno Ale.
0: Buongiorno.
1: Sono Annalisa. La cosa che mi svolta un po' la giornata, anche se poi dura 5 minuti, soprattutto in questo periodo, è la doccia con il mio bagnoschiuma preferito. È una
0: che
1: cosa
0: bello.
1: Abbastanza sciocca,
0: non
1: abbastanza stupida,
0: no.
1: Però mi fa star bene. Ecco. Ciao,
0: non la trovo per niente una cosa né sciocca né stupida. Già la doccia al mattino sicuramente ti dà quella carica che serve. C'è anche chi si fa la doccia gelata per una questione anche di

riempire la vasca da bagno di acqua bollente, sì, infernale, anche se fuori c'è caldo. Però già la doccia al mattino ti svolta. Se poi hai quella coccola che è il tuo bagnoschiuma, con quel profumo che per te, oh sì, che per te è famiglia, è relax, è benessere, non è assolutamente una cosa scema. Poi Ale De Biasi, la mattina queste cose. Ale, finiscila. Poi mi scrive Elisabetta: buongiorno, in questo momento per me la cosa più bella è svegliarmi al mattino, andare sul balcone e bere un caffè guardando il mare. Tu sei fortunata, ragazza, tu sei molto fortunata. Lei così così: buongiorno Giulia, alzata come ogni mattina alle 4.45 e il mio risveglio è con il miagolio del mio bel micione nero, e però finalmente un po' di silenzio, perché di solito ci sono i rumori degli operatori ecologici. È vero, è vero, soprattutto quando puoi dormire magari quell'oretta in più perché non hai grossi impegni eccetera, loro alle 6.15 del mattino neanche vengono a ritirare l'umido, vengono a ritirare il vetro. Sempre è fisso.

0: 50 in diretta, amici e amiche, qui su Radio Company. Ancora buongiorno da Giulia Pego e da Ale De Biasi. Fino alle 11 ci facciamo compagnia. Ci dobbiamo fermare qualche istante, prima leggo un paio di messaggini. Intanto ciao Giulia, come ogni sabato sono al lavoro sul mio secondo romanzo. Che brava, intanto grandi complimenti. E come ogni sabato la mia coccola dopo ore di scrittura è un caffè in ghiaccio con un ciuffetto di panna. Mi svolta la giornata e riparto a scrivere. Ciao Chiara da Mestre. Ciao Chiara, non ti dico dove finisco io se bevo il caffè con il ghiaccio. Se bevo la combo caffè, ghiaccio, panna, ci risentiamo. Che delicatissima. Ci sentiamo dopo domani. Poi c'è chi mi scrive: buongiorno Giulia, le piccole gioie del mattino, soprattutto il sabato, sono queste: venire in maneggio e coccolarmi con queste meravigliose creature. Mi allega la foto Maura, mi allega la foto dei cavalli. Che bello sogno, cara Maura. Sappi che io e Ale De Biasi stiamo sognando di fare un giro a cavallo, di venire in un maneggio a coccolarli, a farci un giretto. Quindi se vuoi, noi siamo qua. Poi non è detto che il cavallo non ci guardi e dica: tiè, tiè, che io mi faccio galoppare da queste due creature. Poi ciao Giulia, che essere contento la mattina quando mi sveglio, la fortuna intanto di esserci e di saper combattere una nuova giornata. E qua alziamo le mani, perché veramente già quando apri gli occhi dici: ok, anche oggi mi sono svegliato, è già una grande cosa. Poi aggiunge: ma queste persone che aprono le finestre e c'è silenzio, dove vivono? Che dal me ci sono talmente tanti uccellini che cantano al mattino che sembra di essere ad un rave party. Però vuoi mettere gli uccellini al mattino? Che goduri, ancora meglio del silenzio. Silenzio e uccellino, vai. Che bello. Ma qua c'è un'autostrada sotto però, Ale.
1: No. Questa è la casa di Carlotta.
0: Ok, registrazione adesso. Se aggiungiamo anche Bianca adesso, il piantino di Bianca. È sicuramente un buongiorno.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Don't worry.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che brava Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, il nostro successo del presente. Dal passato invece Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy. Leggo l'ultimo messaggino in chiusura della nostra prima ora e mezza passata insieme, si sono fatte le 9. Il mio sogno nel cassetto, Giulia, sarebbe svegliarmi la mattina, a proposito di risvegli, con lo sciabordio delle onde e dell'acqua, perché il mio sogno è proprio vivere su una casa galleggiante. Che bello! Che bello! Beh, vai! Vai, ti prendi un materassino. Prendi un materassino e dormi, un gommone. Devi stare attento. Più che casa galleggiante, una palafitta, che almeno c'è qualcosa che ti tiene giù, se no è un attimo che ti svegli e sei a largo. Che bello, che bel sogno. Per adesso rimane un sogno. Intanto, buongiorno a chi si è appena svegliato, mi stiracchio. Sono le 9. Da un minuto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi. Crolli a Pozzuoli. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada. 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
5: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
4: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: 2004, Gracie Abrams con That's So True, disco che apre la nostra seconda ora insieme, amici e amiche. Fino alle 11 saremo insieme a farci compagnia, Giulia Pego e Ale De Biasi in regia. Volevo fare una piccola riflessione insieme a voi, siccome stamattina mi sono svegliata zen, mistica quasi, oserei dire. Mi sono resa conto che quando, fino adesso abbiamo parlato di cose che vi rendono felici al mattino, no? Quelle piccole gioie quotidiane. Ce ne fosse uno che ha parlato di qualcosa di materiale, che ha detto comprare questo oppure spendere soldi da qualche parte. No, abbiamo tutti parlato di silenzio, di una passeggiata, di un caffè bevuto con
1: calma.
0: Facciamoci
1: anche un po' un esame di coscienza.
0: Bravo, del cane, del mare, della famiglia. E quindi, no, veramente è molto carino pensare che alla fine le gioie stiano in questa cosa. E riflettendoci, vuoi che proprio queste piccole cose qui siano probabilmente anche alla base della longevità e di una lunga vita? Ce lo insegnano moltissimi studi, ce lo insegna l'esperienza anche personale di ognuno di noi. Ne vorrei parlare con voi tra pochissimo, se avete voglia tra l'altro di condividere una regoletta secondo voi, magari che vi ha insegnato un nonno, uno zio, qualcuno, e che applicate anche su di voi, la regoletta per vivere bene, no? Quella che secondo voi vi fa andare avanti e campare 100 anni in salute soprattutto. Comunque, se vi va di raccontarmelo, il numero è il 333-2688-688. Tra poco poi snoccioliamo la questione tutti insieme.
2: Radio Company. Estate. Radio Company.

È la forza dell'abitudine, amici. E chi mai è sveglio prima delle 9:21? LB con I Need a Sign, Show Me Love, qui su Radio Company alle 9:21. Buongiorno, state ascoltando la mattinata insieme a Giulia Pego e Ale De Biasi in regia. Si parla di longevità, siamo ormai sempre più spesso bombardati, anche giustamente, da medicina e scienza, con tutti i consigli sul vivere bene, come vivere più a lungo in salute. In linea di massima i consigli si riducono sempre alla stessa cosa.

0: movimento costante, il giusto riposo, non dormire né troppo né troppo poco, essere poco stressati, avere comunque una vita sociale bilanciata. E tu dici grazie, Graziella, grazie. Ah, graziosa. Ovviamente. Però molto probabilmente ci sono comunque delle regolette da seguire, un pochino delle che prescindono dallo stile di vita, ma proprio delle regole che ci portano a vivere meglio e a stare meglio. Sentiamo intanto voi, chi c'è?
1: Allora, la mia massima di vita, che è una massima che mi ha insegnato mio padre, sì, è non essere generoso se non sei capace di digerire l'ingratitudine, ed è una sacrosanta verità. La saggezza di mio padre mi accompagna sempre.
0: Quindi fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio, senza rimanere delusi se poi la persona di fronte a te ti fa tiè, se può mettertela in quel posto appena può lo fa. Tu non ci devi rimanere male, perché alla fine il bene l'hai fatto per il gusto di farlo, non per una questione egoistica. Sì, difficile comunque da mettere in pratica, però ci si può provare.
2: Ciao Giuli.
0: Ciao
2: Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
2: Dal Cavallino. Io ho la nonna ancora viva, 106 anni. E adesso non ce la farà più, perché comunque si sta spegnendo.
0: No.
2: Le sue piccole cose, fare colazione col caffè latte e pane e un bicchiere di Coca-Cola a pranzo e a cena, alla faccia che fa male. È arrivata a 106 anni e 8 mesi.
0: Ma credo sia arrivata a 106 anni e 8 mesi per questioni sue genetiche, beh, e lo stomaco di amianto. Ci sono comunque delle cose che per qualcuno funzionano, per altri no. Io credo che non tutti, bevendo 8 bicchieri di Coca-Cola al giorno e mangiando pane e caffè, stiano proprio po' bene. E comunque mi dispiace per tua nonna. Però se non altro a te e alla famiglia intorno. Ho tantissimi messaggi da leggere, vi do comunque il numero, che è il 333-2688-688. Intanto andiamo avanti con la musica.

0: questa perla che ancora oggi, 19 anni dopo, ci fa cantare, ci fa ballare, soprattutto ci mette di buon umore. Parliamo di longevità, regole per la lunga vita, anche se ovviamente la natura fa il suo corso e soprattutto non possiamo contrastarlo, però ci si può provare. Ho tanti messaggi da leggere, intanto però uno su tutti che non avevamo ancora citato, ma è la più massima delle massime.
1: La regola fondamentale è farsi gli affari propri.
0: E chi si fa gli affari propri campa 100 anni. Se poi ci aggiunge, come l'ascoltatrice di prima, pane, caffè a colazione e 8 bicchieri di Coca-Cola al giorno, arrivi pure a 106 forse e 8 mesi.
2: Weekend go! Radio Company!
3: Estate! Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
4: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
3: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: Estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Sometimes I

0: Dozzeschi questa mattina, Florence and the Machine con You Gotta Love, alle 9:43. Ancora buongiorno se vi siete appena collegati, appena svegliati, appena state andando a dormire adesso perché avete fatto nottata. Buongiorno, e a chi invece sta andando a dormire adesso, buonanotte. Questa è Radio Company, io sono Giulia Pego, di fronte a me Ale De Biasi. Fino alle 11 si parla dei segreti della longevità, se esistono. Sicuramente ci sono quelli che la scienza e la medicina ci dicono sempre, ma probabilmente ci sono delle regolette che ci ha insegnato qualcuno, che sia un parente, un nonno, un amico, che mettendole in pratica ci fanno comunque vivere un pochino meglio. Sentiamo.
1: Ciao Company. Ciao. Io l'unica regola che seguo per cercare di vivere bene, di vivere meglio, di vivere più a lungo, è quella di sbattermene di tutto e di tutti. Faccio quello che voglio, quando voglio. Se devo campare fino a 100 anni, campo fino a 100 anni. Se devo crepare a 50 anni, crepo a 50 anni. Ma almeno ho vissuto come ho voluto.
0: Questo è vero, certo è che non sei solo nel mondo, questo vale se fai l'eremita, nel momento in cui magari hai una compagna, hai una famiglia, hai comunque qualcuno a cui rendere conto, e proprio tutti gli affari tuoi, e sbattertene di tutto e tutti comincia ad essere difficile.
2: Ma chi è questo Piero Angela?
0: Anche se, sai chi mi hai ricordato con questo messaggio? Flavia Vento, che pochi giorni fa ha fatto quella dichiarazione, non so se l'avete sentita, in un'intervista, non so neanche bene dove fosse, che però è diventata virale. Lei ha detto: ve ne dovete sbattere e soprattutto non dovete pagare le tasse, perché chi se ne frega, perché i poteri forti ci vogliono schiavi, bisogna fare quello che volete. Se volete seguire il consiglio di Flavia Vento e non fare una mazza, e sbattervene di tutto e di tutti, può anche essere, anche se magari poi ci ritroviamo tutti insieme felici e contenti in gattabuia. Poi ciao Giulia, la mia regola da qualche anno è questa: quando sei travolto da pensieri negativi devi sempre bloccare questa situazione pensando alle cose belle che ti sono capitate e che magari ti sono rimaste dentro, anche quelle più banali, tipo incrociare lo sguardo di una persona cara e mettersi a ridere, o a una pizza indimenticabile, la presenza di un figlio. Quindi cercare di switchare subito il pensiero negativo in un pensiero positivo. Mi piacerebbe approfondire questa cosa, magari lo facciamo dopo, perché prima c'è invece un messaggio che smentisce tutto quello che abbiamo detto dalle 7:30 di stamattina fino ad adesso, che quindi le cose belle che ci rendono felici sono le piccole gioie, quelle non materiali, non tangibili. Vero o falso?
3: Io, Giulia, sarei felice con un guardaroba di Dolce & Gabbana, ecco, nuovo ogni settimana. Ecco. Meraviglioso. Va bene anche qualche altro stilista, però Dolce & Gabbana sono tra i miei preferiti.
0: Ah, vedi, si accontenta, se non altro.

Bunny con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Little Steven con Bitter Fruit qui su Radio Company. Siamo quasi in chiusura nella nostra seconda ora insieme, sono quasi le 10, ma prima mi è arrivato questo messaggio. Giulio, ho bisogno di una carica di energia, mi fai mettere la canzone delle bambole di pezza effetto collaterale? Allora, siccome ve l'ho detto anche alle 7:30 questa mattina che il sabato, da quando ho messo piede a Radio Company, mi è stato detto il sabato è anarchia, facciamo quello che vogliamo.

0: tutta la voce che avevo. Va bene, basta adesso.
1: Adesso calmi e tranquilli,
0: perché sono le 10 in punto, amici e amiche. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

ho finito anche quel briciolo di voce che mi era rimasta e volevo anche approfittarne per salutare tutti quelli che sono passati ieri sera a Bassano, al Bassano Music Park. C'era una serata ovviamente targata Due Punti Eventi, partner di Radio Company per tutti i meravigliosi concerti dell'estate. Ieri sera c'era Sting, siete stati tantissimissimi a passare a fare foto e ovviamente abbiamo perso la voce. Tra ieri sera e tra adesso che abbiamo fatto grandi canzoni, grandi cose, quest'ultima ora sarà un pochino in difficoltà. Ho salutato ovviamente quelli di ieri sera, saluto anche Tiziano che mi scrive: quando vieni a Sottomarina Beach al Tenue e ci becchiamo, facciamo selfie e autografo. Allora, non ho mai fatto un autografo in vita mia, non saprei neanche tanto bene come farlo. Cosa si cioè non so, faccio uno scarabocchio, tipo i dottori. Puoi anche fartelo da solo, Tiziano, e dire: guardate, è di Giulia, te lo rivendi tra qualche anno, se mai scalerò la vetta della famosità e te lo potrai rivendere. Invece mi scrivono anche giustamente: buon primo agosto, non me l'ho neanche augurato a nessuno, inizio del nuovo mese che porta quindi tante belle cose nuove. Sicuramente c'è chi andrà in ferie, chi partirà, ci sono comunque anche molte novità, soprattutto in realtà per chi andrà in ferie in questo agosto, perché chi ha animali domestici, e so che siete tantissimi perché abbiamo anche chiacchierato insieme a voi questa mattina, spesso si trova un pochino in difficoltà quando deve viaggiare, deve rinunciare magari a determinati viaggi per a favore giustamente dell'animale domestico. Quindi o rinunci proprio alle ferie e stai a casa, oppure magari ti fai il weekend partendo in macchina, quindi fai delle mete magari più vicine, eccetera eccetera. Con il nuovo mese, con oggi, abbiamo delle novità che riguardano amici amanti degli animali, anche voi. Ne parliamo tra poco.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

Love It to the Sun. Hugel qui su Radio Company. Allora, siamo ancora all'interno di Companyversario, ma Enrica non ci ha risposto. Dovevamo fare degli auguri speciali per lei. Adesso vedremo se la recupereremo. Nel frattempo vi ricordo che se volete anche voi 333-2688-688 approfittarne di questo fantastico servizio che vi offre Radio Company, che dà la possibilità a tutti di fare una sorpresa, no? Magari avete fatto già un regalo a qualcuno, ma questa è una sorpresa che secondo me pochi si aspettano, cioè essere chiamati da noi, che faremo poi gli auguri per una ricorrenza qualsiasi a una persona a cui volete bene. Quindi ci basta semplicemente il nome, il numero di telefono della persona da chiamare, poi al resto ci pensiamo noi, ovviamente il vostro messaggio di augurio per qualsiasi sia la ricorrenza. Altrimenti c'è il sito radiocompany.com dove potete compilare il nostro form. Radio Company. The summer is magic.

0: Meduza, Weekend qui su Radio Company, a tra poco.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Vi ricordiamo che siamo attivi col Coppa Anniversario, ma adesso vi parlo anche di eventi, perché questa sera il nostro Ale De Biasi, sì, il sexy Ale De Biasi sarà alla console. Pieno di sacco per Energia 90 assieme alla voce di Viviana.
1: Viviana, sì.
0: Viviana, Viviana, vi aspettiamo lì ovviamente questa sera. Piove di sacco in provincia di Padova, ma ci sono veramente tantissimi eventi che caratterizzano l'estate di Radio Company, quindi seguite le pagine di Radio Company, di contatto, che è la nostra agenzia, insomma, e ci saremo in tantissime piazze proprio nel fine settimana, ma non solo, anche perché non siamo solo con i nostri eventi, ma anche con quelli di Due Punti Eventi. Infatti in quest'estate grandi artisti, grandi palchi e soprattutto grandi location, visto che siamo stati in questa settimana a Est Music Festival, ma abbiamo fatto Bassano Music Park, Marostica Summer Festival, saremo ancora ad Asiago e poi a Vicenza. Tutte le info le trovate su duepuntieventi.com oppure seguendo Radio Company. Tra l'altro noi vi ricordiamo che durante la settimana anche all'interno della Family regaliamo i biglietti per questi concerti, quindi collegatevi, dalle 6.30 noi ci siamo fino

È il nuovo singolo degli Empire of the Sun assieme a Danny Ocean, si chiama Lego. C'era una canzone di Shakira che cantava Lego. È vero? Ci piace il sound australiano degli Empire of the Sun. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: a partire dalle 6.30 e vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Ciao!
1: Le 14 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: benvenuti cari amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, è tutto pronto per il nostro Company Maximum di sabato 1 agosto, buone vacanze a tutti voi, anche a chi lavora naturalmente, è un grande piacere essere qui con voi oggi, come ogni sabato fino alle 5 con tutta la musica più bella di questo periodo e anche con i nostri rumors e tante altre curiosità. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, incominciamo con Fulminacci.
1: Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Company Maximum con Dua Lipa, che continua a condividere anche in questo periodo, lo fa spesso tra l'altro, degli scatti dei suoi viaggi, celebrando volentieri tutte le specialità gastronomiche del nostro paese. Più volte lei ha dichiarato: ogni volta che mi trovo in Italia, che faccio un periodo in Italia, io mi sento rigenerata. Dua Lipa con noi, adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Maximum.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio. Sono Tanita Ferrari, Company Maximum, ogni sabato fino alle 5, come vi dicevo, con tutta la musica più presente nelle nostre playlist nel corso di questo periodo. E poi ci piace anche raccontarvi qualche cosa di più con i nostri rumors. Chi salutiamo questo pomeriggio, in questo mese d'agosto che inizia così, è iniziato così? Loro, Alfa e Jovanotti. Quante tappe, mamma mia, quante tappe per entrambi, per Lorenzo con il suo Summer Party sta riscuotendo veramente un enorme successo, e lui ha dichiarato di recente: uno dei momenti più belli per me è quando porto live Buon Vento.

0: All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Fulminacci con Maledetto Me nella puntata di oggi di Maximum All Stars, dove adesso arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars. Sport.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Ciao Sara!
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company Disc.

0: Elvis Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Maio Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Manca ancora una notizia all'appello nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Ancora ovviamente buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. 50 Cent, Eminem e Tupac insieme in un brano. Non è un'ipotesi, non è un progetto rimasto nel cassetto, ma è stato proprio Curtis Jackson, quindi 50 Cent, ad aver annunciato di aver registrato una collaborazione fra i tre rapper che tra l'altro finirà nella colonna sonora del nuovo film di Street Fighter. E parlando della musica a cui sta lavorando, 50 Cent ha detto: ho fatto qualcosa di recente, un pezzo con me, Eminem e Tupac. Poi ovviamente la domanda successiva è stata: ma la voce di Tupac sarà intelligenza artificiale? E 50 Cent ha chiarito che non è così, ma che è stata fornita direttamente dal team, dalla famiglia, dagli eredi di Tupac, che hanno dato il via libera all'utilizzo del materiale. Quindi ci sarà un nuovo singolo con 50 Cent, Eminem e Tupac insieme. Niente male. Intanto 50 Cent lo sentiamo con P.I.M.P.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Erano Jazzy e Chris Lorenzo con Invisible nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che ripartirà tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Erano un successo del passato, New Edition con Once in a Lifetime Groove, e poi quello del presente, Jovanotti, Alfa, Buon Vento, le ultime due di oggi di Maximum All Stars, che torna il prossimo weekend, sempre a partire dalle 17 del sabato. Io vi lascio con Botta da 90, vi aspetto più tardi alle 22 con Andrea Rossini per la nostra classifica dance, i fortissimi. Ancora buon sabato a tutti, grazie a Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

Botta Donomante il sabato sera suona qui su Radio Company. Salve a tutti, da Mauro Tonello, salve anche di Genica in console, e partiamo con un pezzo che proprio nasceva qui all'interno di Radio Company proprio negli anni 90. Sto parlando di Going Circle, lei è Tamika Strato, ma anche Phil, il remix di Robbie Williams e poi Banderas. This is your life.

0: con This Is Your Love, due Banderas, c'era anche Robbie Williams con Fury, per tour invece grande pezzo per Tamika Starr e Going Circle. Piccola pausa, dopo torniamo con Jamiroquai.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Radio Company, botta da 90. Mr. DJ, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Tonello, c'è Botta 90 che suona il sabato sera qui su Radio Company, già preannunciato lui, Jamiroquai, questa è Space Cowboy Remix, e poi troviamo lui, Bobby Brown, con Talk and Play the Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Dai Dai, più 2 oggi alla 11 per Shakira insieme a Burna Boy. Se facciamo due conti ha fatto più mondiali Shakira dell'Italia. Ci troviamo qui tra poco per entrare nella nostra top 10.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: We are ready to go. Ultimo quarto della nostra classifica con le prime 10 posizioni dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale che alla posizione numero 10 in discesa di 3 posti vi ripresenta oggi Topic e Back in

altissimi nella nostra chart, nella nostra dance chart ufficiale, che arriva ogni 7 giorni qui su Radio Company il sabato, a partire dalle 22, tra le 22 e le 24, con i 40 pezzi più forti della settimana. Alla posizione numero 8, in discesa di 4, c'è la nuova versione di Four to the Floor. Loro sono Star Sailor e

0: Siamo alla posizione 7 dei fortissimi con Axwell and Bon, più 2 con Whatever Turns You On, per una classifica che, lo ricordiamo, è importante farlo, è sempre disponibile al nostro sito
1: www.radiocompany.com,
0: ma anche dalla piattaforma
1: Streamo.
0: Bravo, vedo che hai studiato. Andiamo alla posizione numero 6, Bausha, c'è The Bausha, meno 3 oggi. Questa è Magnetic.

0: Era la posizione 5 dei fortissimi con David Guetta. Ma quanti pezzi ha David Guetta in classifica?
1: Ne ha
0: 5. French Montana, c'è un ottavo della nostra classifica. Lui con French Montana, Hugel e Aidan Martin. Il progetto si intitola Shine e guadagna 5 posti rispetto alla scorsa settimana. Attenzione alla posizione numero 4, invece in salita di 2, senza nemmeno farsi notare. Settimana dopo settimana salgono Samuele Sartini, Rochelle Diamante, Never Coming Down.

flamenco, paranoia meno uno per Samurai J, che quindi scende alla posizione numero 3 della nostra classifica dopo non essere riuscito ad arrivare alla posizione 1, ma anche la posizione 2 non è una roba da buttare via. Guadagna invece 3 posti, va alla 2 e lei sì, potrebbe arrivarci alla posizione numero 1, perché è uno dei più grossi tormentoni del 2026. Lei è Anna, questa

versione unofficial leggermente pump di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle di White Girl Wasted, più 3 per Anna che dunque sale alla 2 della nostra classifica e per la seconda settimana consecutiva sta molto alta nella nostra chart, come è successo appunto anche l'anno scorso con un suo pezzo seppur in versione unofficial. Non cambia assolutamente nulla nei fortissimi, per la terza settimana consecutiva alla numero 1 Ultra Nate, Hugel, Ismael, Angel, questa è

Ugel Ismail Ankel, Moving to the Sun, 3 ovviamente le settimane in cui questo pezzo, che è meritatamente alla numero 1, ci sta rimanendo. Sono 3, staremo a vedere che cosa succederà alla prossima edizione dei Fortissimi, che arriva sabato prossimo, sempre alle 22, per 2 ore qui su Radio Company, dedicate ai 40.

0: se ci state per andare, questa sera divertitevi ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, come sempre passo e chiudo.
1: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90. Come diciamo spesso, il nostro volo notturno inizia ora. Salve a tutti, da Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo con un pezzo in realtà degli anni 80, ma poi ripreso nel 98 su etichetta BMG, Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa è la Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90. C'è Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, c'è DJ Nick e pronto anche DJ Dado con la sua Gimme Love del 97 su etichetta Time.

Questo è il suono di Energy 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 nella notte di Radio Company, venerdì e di sabato, verso le Rewind, quasi mattina. Hathaway Oloy, il suo primo

0: Capitan Hollywood, More and More, del 93 su Blow Up.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

spazio italiano per il Let's Work, Sammy & Angel 92 su DWA.

0: Si conclude anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme a un grande successo europeo, però fatto in Italia per Wakefield.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire.

0: emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Seconda parte di Energia 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nick la console. C'è Wakefield, ora da risentire con Thinking of You del 95 su X Energy.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Systematic, si conclude anche la seconda parte di Energy 90. Una piccola pausa e ritorniamo qui con Mauro Tonello, con DJ Nick su Radio Company insieme a Paradisio.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: riparte il vostro Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 con Mauro Tonello. C'è DJ Nick pronto alla console, c'è Paradiso Bailando da 97 su Do It.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questo è il suono di Energia 90, questa è Radio Company, chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick la console ed ora un grande pezzo della dance italiana per Antico con Dreamer del 96 su Baia degli Angeli Media Records.